Il vento trasporta profumi e granelli, la gente si spoglia, il sole mi parla, il caldo scioglie i movimenti in gocce, il caldo scioglie i movimenti.